discoteca su mirada di serpiente, mi sarché dissimulando il me pusse frente a frente, su mirada e mi mirada, de repente si incontraron Fred Astaire a nostro lato, era estatico e parato, gli sparei un beso a su bocca, cazzi se me vuolve loca,